0: balada.
1: Papi, papi, Julia.
2: A ver, Nachito. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale.